0: Herbivore.
1: Herbivore.
2: Rétro.
3: Herbivore. Rétro.
4: Herbivore. Rétro.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come mille con la piascola, piccolo, no! Monaco di Bavaria, secco, campione!

chacha fado se jue Pluto pa questima o Rodriguez ancora un ali univa. Destino da lua.